0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, cinto un altro.
1: Sorcella.
0: No, comune. Che tu vuoi tanto? No,
2: non
0: si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si